0: Mela mano mio giso mela.
1: Mela mano mio giso mela.
0: Mela mano mio giso
1: mela. Mela mano mio giso mela.
0: Oro canale.
1: Mela.
0: Amore manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.